0: A breve parlo francese.
1: Voilà, j'arrête mon français.
0: È una gioia e un onore stare qui.
1: C'est une joie et un honneur d'être ici.
0: Per me, per la mia famiglia.
1: Pour moi et ma famille.
0: Per mia moglie e mio figlio.
1: Pour mon épouse et mon fils.
0: E quest'oggi vogliamo darvi quello che Dio ha dato alla nostra vita.
1: Cet après-midi, nous voulons vous dire ce que Dieu a donné à notre vie.
0: Sono due giorni che stiamo qui.
1: Ça fait deux jours que nous sommes ici.
0: Veramente la Francia è bella.
1: Vraiment, la France est belle.
0: Ma la cosa che mi ha colpito dei francesi.
1: Mais ce qui m'a touché des Français, c'est l'hospitalité.
0: E il sorriso.
1: Le sourire.
0: E la genuinità.
1: Et puis la simplicité.
0: Semplicità. E quindi per noi veramente è una gioia.
1: Pour nous, c'est vraiment une joie.
0: Condividere con voi.
1: Partager avec vous.
0: Quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
1: Ce que Dieu a fait dans notre vie.
0: Magari uno pensa che Dio è una religione.
1: Peut-être quelqu'un pense que Dieu est une religion.
0: Ma Dio non è una religione.
1: Mais Dieu n'est pas une religion.
0: Dio è una relazione.
1: Mais Dieu est une relation.
0: È una relazione personale con te.
1: C'est une relation personnelle avec toi.
0: E lui vuole questo da te.
1: Et lui veut cela avec toi.
0: Io sono di Napoli, sono italiano, ma sono di Napoli.
1: Moi je suis italien mais je suis de Naples.
0: In un quartiere che si chiama Scampia, Secondigliano.
1: Dans un quartier qui s'appelle Scampia.
0: Secondigliano.
1: Secondigliano, c'est le nom du quartier.
0: Dove fanno Gomorra, non so se avete mai visto Gomorra. Gomorra, ok. E lì, quello è il mio quartiere.
1: Et là c'est mon quartier.
0: E sono cresciuto in quelle zone.
1: J'ai grandi dans cette zone.
0: Ancora oggi abito lì vicino.
1: Et j'habite encore dans cette région, dans cet endroit.
0: Ho mio padre che è stato 34 anni in carcere.
1: J'ai mon père qui est resté 34 ans en prison.
0: Ho mio zio che è stato 54 in carcere.
1: Et mon oncle 54.
0: 54.
1: 54 ans en prison.
0: Per omicidio.
1: Pour homicide, drogue.
0: E sono cresciuto con quella visione.
1: Et j'ai grandi dans cette vision de la vie.
0: Quando ero piccolo,
1: et quand j'étais petit,
0: volevo diventare come mio padre,
1: je voulais devenir comme mon père.
0: Perché quando sei piccolo,
1: parce que quand tu es petit,
0: vedi tuo padre,
1: tu vois ton père,
0: tu lo vedi come un supereroe,
1: et tu le vois comme un super héros.
0: E quindi quando vedevo mio padre,
1: et quand je voyais mon père,
0: in carcere ovviamente,
1: et en prison, bien sûr,
0: io voglio diventare come lui.
1: Et je disais, je veux devenir comme lui.
0: Ero piccolo, non conoscevo tante cose.
1: Et j'étais petit, je ne connaissais pas grand chose.
0: Mio padre è stato accusato di tante cose, anche di omicidio.
1: Mon père a été accusé de beaucoup de choses, même d'homicide.
0: Et un fascicolo grande, così.
1: Il y a un dossier grand comme cela.
0: Che parla di questi omicidi.
1: Qui parle de ces homicides.
0: Parlano anche di me.
1: Et parle aussi de moi, ce dossier.
0: Ero piccolo, avevo 6 anni.
1: Quand j'étais petit, j'avais 6 ans.
0: E dei killer erano arrivati per far fuori a mio padre, per uccidere mio padre.
1: Et des hommes étaient venus pour tuer mon père.
0: E loro dicevano che io aiutavo mio padre.
1: Et il est écrit que j'ai aidé mon père.
0: Con le armi.
1: Avec les armes.
0: E loro hanno visto me che ero piccolo.
1: Et ils ont vu que moi qui étais petit.
0: E hanno detto andiamo via, non lo possiamo uccidere.
1: Et quand ils ont vu qu'il était petit, ils ont dit on peut pas, allons-nous-en parce qu'on peut
0: e
1: pas le tuer.
0: Io sono cresciuto così.
1: Et j'ai grandi dans cette ambiance.
0: Il mio supereroe.
1: Mon super-héros.
0: Ma fondamentalmente non era il mio supereroe.
1: Mais en réalité, c'était pas vraiment un super-héros.
0: Perché volevo diventare un camorrista.
1: Parce que je voulais devenir un camorriste, un mafieux.
0: E quindi aspiravo questa cosa.
1: Et j'aspirais à ces choses-là.
0: E quindi all'età di 13 anni.
1: Et à 13 ans.
0: Mio padre è sempre stato in carcere.
1: Mon père est toujours resté en prison.
0: Perché io
1: était toujours en prison.
0: 39.
1: Et j'en ai 39 actuellement.
0: E mio padre si è fatto 34 di carcere.
1: Et mon père a fait 34 ans de prison.
0: Immaginate un po'.
1: Imaginez un petit peu.
0: Sono cresciuto senza padre.
1: J'ai grandi sans père.
0: Mia mamma lavorava dalla mattina alla sera.
1: Ma mère travaillait du matin au soir.
0: Per portare qualcosa a casa.
1: Pour amener quelque chose à manger à la maison.
0: Quindi io sono cresciuto anche senza mamma.
1: Amener quelque chose à manger à la maison.
0: Quindi io sono cresciuto anche senza mamma, senza l'affetto.
1: Et j'ai aussi grandi sans

0: anni in questa mentalità della camorra, avevi dei riflessi, di mentalità, un modo di vivere, e quando ti sei convertito, che cosa ti è successo? Subito sei cambiato, ci è voluto del tempo perché certe cose possono andare via, cambiare sul fatto della mentalità, dei riflessi.
1: Sì, ci è voluto un po' di tempo.
0: Il a fallu du temps.
1: La mia vita subito è cambiata.
0: Ma la vie a changé tout de
1: Ho
0: suite.
1: dato tutti i soldi indietro,
0: J'ai redonné l'argent que je devais.
1: tutti, chi mi doveva 15.000, chi 10.000, chi 8.000, quindi subito ho dato tutti i soldi indietro.
0: Il a redonné les sous à tout le monde.
1: Tutti i beni che avevo ho lasciato tutto a mio fratello.
0: Tous les biens que j'avais, je les ai tous laissés à mon frère.
1: Non ho voluto più nulla, perché
0: J'ai plus rien voulu.
1: volevo, ero una persona nata di nuovo.
0: J'étais quelqu'un né nouveau.
1: È come se nella vita è la seconda opportunità.
0: C'était comme une autre, nouvelle opportunité pour
1: Per me è
0: moi.
1: stata un'opportunità.
0: C'était vraiment une opportunité.
1: E quindi ho lasciato ogni cosa.
0: J'ai tout laissé.
1: Poi Dio mi ha messo delle persone a fianco
0: Et Dieu m'a mis des personnes à côté de moi
1: che mi hanno aiutato.
0: qui m'ont aidé.
1: Ma mi ha messo anche altre persone
0: Et m'a mis aussi d'autres personnes
1: che hanno formato il mio
0: qui
1: carattere.
0: m'ont aidé à former mon caractère.
1: Sai, era un carattere forte.
0: J'avais un caractère très
1: Era
0: fort.
1: abituato a guardare negli occhi i pastori e le persone.
0: J'étais habitué à regarder dans les yeux les pasteurs, les
1: Non
0: personnes.
1: mi piace parlare al telefono.
0: J'aimais pas parler au téléphone.
1: E non ero abituato.
0: J'étais pas habitué.
1: E invece nel mondo cristiano
0: Par contre, dans le monde chrétien,
1: funziona diversamente.
0: ça fonctionne autrement.
1: E io ero abituato a guardare negli occhi del pastore: Pastore, ma perché hai fatto questo?
0: Et j'étais en train de regarder dans les yeux des pasteurs et je me suis posé la question, mais pourquoi tu as fait
1: E il
0: cela?
1: pastore mi dice: No, io ho fatto questo, ho fatto un errore o quel che sia. Ero abituato a fare questo.
0: Et en fin de compte, le pasteur, quelque part, se repentait.
1: E magari il pastore veniva anche intimorito, no?
0: Et le pasteur était intimidé.
1: Perché giustamente conosceva la mia vita.
0: Parce qu'il connaissait ma vie.
1: Ma io non volevo questo.
0: Et moi, je voulais pas ça.
1: Però grazie a Dio per il pastore.
0: Merci Seigneur pour les pasteurs.
1: Perché ha formato la mia vita.
0: Parce qu'il a formé ma vie.
1: E questo è stato un po'.
0: Et ci vogliono i pastori. Già. Je dis, il faut des pasteurs.
1: Un applauso per i pastori.